0: Demde chuzo guba gozu uri. Sanshio nye chuzo geba rang suga yungo.
1: Yunga,